0: Venere, mia bella Venere, andiamoci ce l'ha.
1: Ma
0: che
1: scemo,
0: mia bella Venere, andiamoci ce l'ha. Al buio, signor mio. E quello che vuol dire?